0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: In Facebook.
2: Exa Morelia.
1: 89.3.
3: Yo.